Le cover italiane più belle di sempre. Un omaggio ancora a Pino Daniele da Eros Ramazzotti o Scarafone.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La musica per le tue vacanze è su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.
1: Sonerama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.
2: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada?

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.

ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate, e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa, io li perdono.

0: storia di un folle attore.
1: O mare, io da Peter uccello, e non specchio palù, fatti sale e pensiero, rimane, tu non sai che succede.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Claudio Baglioni e Gino Paoli insieme con una lunga storia d'amore.

0: Radio Piemonte Sound, da parte brava.
1: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Siete pregati di entrare nella vita di qualcuno solo per migliorarla, altrimenti tenetevi la vostra, che nessuno si offende. Max Conteddu.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. La

0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: L'allegria delle Badole Online. Chiacchiere, buon umore e simpatia.
1: Soggiorna nel campus di Rocco e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile. Soggiorna nel campus e trascorri una settimana in un luogo mitico e incantevole, in cui sono stati attrezzati grandi capolavori, sono stati realizzati grandi capolavori del cinema a luci rosse.
2: Vero.
1: Allora, uno non sa mai dove andare.
2: Vai lì.
1: No? Là è caro, qui i lettini, cioè te li dovresti portare a casa. Tanto, no? Sai qual è il suo slogan? All you need is porn.
2: Ragazzi.
1: Fa il verso ai Beatles.
3: Giusto, viaggio da prenotare.
2: Giusto.
3: I momenti più simpatici e divertenti della trasmissione Le Badole Online.
1: 5 minuti 5 in una stanza con una bella donna provocano stress per gli uomini, lo afferma uno studio all'Università di Valencia, è stato riportato dal Daily Telegraph. Telegraph.
4: Vuoi rifarla tutta da capo, forse?
1: No, no, ce l'ho detto.
4: Ce l'ho detto.
1: I ricercatori hanno testato 84 uomini, hanno chiesto loro di rimanere in una stanza con una coppia a risolvere un sudoku, monitorando i loro cervelli di cortisolo, l'ormone associato allo stress. Quando la donna lasciava la stanza, il livello rimaneva inalterato, mentre quando il soggetto studiato veniva lasciato da solo con la donna, i ricercatori hanno osservato un aumento di livello. Da questo hanno dedotto che per la maggior parte degli uomini la presenza di una donna attraente può indurre la percezione che ci sia un'opportunità per il corteggiamento. Hanno detto gli autori di questo studione, ma se qualche uomo evita le donne che ritiene fuori portata, in ogni caso la maggioranza risponde con apprensione e innalzamento del livello ormonale.
4: Quindi è una cosa generalizzata, non è relativo alla donna.
1: Si innalza il livello ormonale, io guarda un po'. Io sono solo
4: con te qua, ma sono tranquillissimo.
1: Certo.
4: Però c'è da dire una cosa, secondo me.
1: Siamo bisognerebbe colleghi, capito?
4: Colleghi cavi.
1: Esatto.
4: Io sono Jack, infatti.
1: Esatto. E in questi giorni di cavi ne abbiamo piuttosto collegati.
4: Però bisognerebbe fare il test anche al contrario, nel senso che se un uomo è lì da solo, almeno immagino fare il sudoku con una tipa che gli ronza sul collo, con chi ti guarda.
1: Una tipa bella da
4: tu
1: paura.
4: Dici, allora già sei agitato perché stai facendo sto test e sai che ti stanno monitorando. Poi devi fare il sudoku che magari non riesci a farlo. C'è sta tipa che ti ronza lì che dici che fa. Poi dici per educazione che lo faccio almeno la saluto, le parlo.
1: Sì. Però hai fatto attenzione a una cosa, se ce n'è una fuori dalla tua portata, allora tu puoi essere anche un tipettino caruccio, no?
4: Sì.
1: Bel tipo, via.
4: Grazie.
1: Però, no, tu puoi essere, non ho detto che tu sei, potresti essere, tu uomo, hai capito?
4: Io uomo.
1: Però, t'arriva, che ne so, una donna spazialissima, cercate una che ti piace.
4: Dove la trovo?
1: Ma no, così.
4: Ne ho già una che mi piace, quindi no.
1: Oh, che carino. Ma no, così per dire, no?
4: Va
1: radio.
4: Bene, va bene, me ne trovo una che mi piace, ok.
1: Che ne so, una che piace a te. Puoi fare un nome?
4: Ah, non lo so, è difficile, ma perché...
1: Alla fine della fiera, quelle della... fuori dalla portata, tu uomo rispondi con apprensione.
4: È il livello
1: dell'ormone.
4: Ma no, è quello che giustifica appunto il fatto che sei lì da sé.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Oggi 20 luglio e anche oggi come sempre appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso, l'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.

0: Ma del giorno.
1: Ti rivelerò un filtro amoroso, senza unguenti, senza erbe, senza formule magiche. Se vuoi essere amato, ama. Ecatone da Rodi.

0: siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.
1: C'è chi dice basta, c'è chi non aspetta, c'è chi invece di partire resta. Chi non dorme di notte, chi si sveglia alle 7, chi esce solo per le sigarette. C'è chi dice bene, c'è

0: Sono le 6.
1: L'appuntamento con l'Accade Oggi, i compleanni e gli eventi storici.
2: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: la musica della vostra estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: L'aforisma del giorno.
0: Mi piacciono gli abbracci, quelli forti. Mi piacciono quelli che ti fanno sentire al sicuro, protetta, amata e speciale. Sì, mi piacciono gli abbracci, quelli dati con il cuore. Cinzia Nateri.
2: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fabrizio Moro, ma il cielo è sempre più blu.

divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni.

0: tanti mesi fa proprio in questa trasmissione.
1: Che ricordo? Cosa?
0: Quando ero
2: storia
0: su una barca.
2: Vita
0: quando ero su una barca e a un certo punto ti arriva quel momento in cui non puoi più decidere o fai o non fai.
1: Non me la ricordo.
0: E cominci
1: questa.
0: A pensare male, la barca sta attraccando al porto.
1: Ma
0: e tu
1: urlare.
0: Vedi gli scogli e dici.
1: Ma non urlare.
0: Hai ragione. Vedi gli scogli e dici adesso scendo e la faccio in mezzo agli scogli. Oppure cosa faccio? Vedo un bar laggiù in fondo al porto, ce la farò ad arrivare. Ok, prendi, sei il primo a scendere dalla barca, fai una corsa della Madonna, arrivi, ti fiondi in bagno e dopo 5 minuti che finalmente ti sei liberato incomincia, anzi dopo 5 minuti, dopo 3 minuti incominciano.
1: Scusi, dovrei entrare.
0: Il bagno delle donne e non c'ha una finestra e tu prima o poi dovrai uscire da là. Fine
1: questa,
0: di una brutta.
1: Questa non me la ricordavo.
3: Divertimento, risate, ironia, le Badole online.
4: La frase del buongiorno stamattina al nostro Nick, che peraltro tu ieri hai incontrato in carne ed ossa, quindi almeno così
2: ho conosciuto finalmente il nostro poeta. E quindi
5: va bene, Carmen, non posso chiederti commenti perché siamo in diretta, però me li fai fuori onda.
1: Calma.
2: Ai poeti ai quali siamo abituati è molto giovane, ecco perché.
5: Vabbè, ma tu che poeti leggi, scusa Carmen?
2: Sai che Ippo, quando si parla di
1: Pascoli
5: Ungaretti è
2: si parla dei poeti, ce li immaginiamo con i capelli bianchi, la barba, questa
5: te
2: gente
5: immagini,
2: così.
5: Io così penso solo a Babbo Natale comunque.
2: Giovane, abbronzato il nostro poeta, quindi voglio dire, è un poeta moderno, è un poeta moderno.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole online, i fatti del giorno raccontati diciamo a modo nostro. Badole online ogni giorno su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: adesso spazio alle stelle con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Oggi 20 luglio e anche oggi come sempre appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri

0: sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: E allora, caro Lele,
4: e allora
3: te la lascio lì la patata bollente.
4: Grazie della patata bollente. Una volta di più ci lascia stupiti e esterrefatti quanto la Germania sia sempre più emancipata rispetto
3: guarda.
4: A noi. Sono 10.000 anni avanti, soprattutto sul lato sex.
3: Sex and rock and roll. Solo sex.
4: Dalle loro parti si sa ormai la prostituzione è legalizzata da quasi 15 anni, sta però diventando addirittura quasi un diritto. Si stanno inventando.
3: Ne hanno 150.000 di professioniste.
4: Hai capito?
3: Tutte iscritte, perfettine, regolarmente tassate.
4: Sono l'F24, CUD, modello unico, tutto ok. 150.000 di queste
3: persone. Sì, donzelle. Perché Angela, se no, sai,
4: togli lo
3: scubatù. Dice no, tu, paga le tasse.
4: Vedi se non paghi.
3: E
4: sta per uscire fuori questo nuovo diritto al sesso. Infatti tante assicurazioni stanno addirittura pensando di inserire all'interno delle proprie polizze pensionistiche
3: degli anziani.
4: Sì, degli anziani, queste cose qua. Quindi vai,
5: cioè l'assicurazione paga, io pago il premio
4: paga.
5: L'assicurazione
4: vai là,
5: e poi la prestazione.
3: No, sì, esatto. L'assicurazione ti garantisce che tu finché potrai.
5: Ma quanto costa questa assicurazione?
3: Non lo sappiamo, non Carmen, ma cosa ti serve a te?
5: No, perché è curioso. No, è curioso.
3: È certo che
5: sai allora, quanto costa questi servizi?
3: Struttureranno, perché in una casa per anziani, no, una clinica sta pensando di fare una stanza per gli incontri intimi. E se magari hai capito poi la pensione non ti basta, tu fai l'assicurazione prima.
5: Non ti basta la pensione, vai già l'assicurazione. Vabbè,
3: no,
5: magari sono quelle pensioni tipo la pensione della casalinga, quelle assicurazioni per la sicurezza delle casalinghe.
3: Ma sì,
5: tipo
3: poi
5: 20 euro all'anno.
3: Che magari tu dici, adesso sono giovane, ho tutto che funziona, sono a posto, bla bla bla. Però metti che un domani, così allora magari metti quell'euro da parte ogni tanto, rinuncia,
5: può essere
3: tu,
5: utile.
3: Piccolo, rinuncia a un caffè ogni tanto.
4: Rinuncia a un caffè
3: che
4: al giorno,
3: la vita
4: poi
3: è lunga
4: dopo,
3: e non si sa mai.
4: Prima dopo
3: potresti
4: tende.
3: Aver bisogno.
5: Un caffè al giorno sono 30 euro.
3: Ma come sei vestito così pesante stamattina?
5: Sono 300. Sai, sono 360 su 3.600 in 10 anni,
4: 3.600 in 10 anni ne fai già di
3: allora,
4: cose,
3: allora calcolando che tu sei giovane. 3, 6 in 10 anni, 1, 2, 3, cioè ti do un bel po' di buono.
4: Beh, mi faccio il

0: 67, nel momento in cui devi andare in pensione, ne hai di paghe.
1: Ne hai due, tre al giorno in pratica, da lì alla morte, pagate, già lì pronte, che ti aspetto. Oh, vieni, Lele, vieni qua a Germania, che qua assicurazione paga tutto.
0: E tu sei a posto.
1: Ho fatto la casco io.
0: No, ma e tu sei a posto, hai capito? Non devi più tacchinare come un matto.
1: Niente,
0: come stai facendo adesso.
1: Che, spenderei sicuramente meno in messaggi, quindi per me conviene questa assicurazione. Brava Germania, continua così. Brava Angela.

0: la chiamerei, la definirei la mandracata della moda, cioè una borsetta a forma di baguette. La mandracata.
1: Cos'è la mandracata?
2: No, vabbè, ma no, non sapete cos'è la mandracata?
1: Da mandrache?
0: No, è da mandrache, però quello di che aveva interpretato Gigi Proietti.
1: Ah,
0: sì, vabbè, sì. niente.
3: Far vedere.
1: Ma non basta, in carità.
3: Mandrache è complicata. Allora, se l'abbiamo preso, è una geniale. Vuol far vedere che sai, allora noi gli parliamo sopra, così la piantiamo lì, perché non è che possiamo tutta la vita stare lì a pensare.
1: Allora, che è sta mandracata, dai? Che è sta mandracata?
0: Allora, la borsetta. Finalmente anche voi potrete portare la baguette sotto l'ascella, però è una borsetta.
3: Sì, quindi è una, non è una baguette che si mangia, ma è una baguette, è una forma di baguette, una borsetta.
0: Se la guardi effettivamente quello sembra, allora, però la farcisci con tutte le vostre cose.
3: Che sai sempre tutto, caro Sapientino, ti dico che la borsettina è quella grande così.
0: Sì.
3: Quella diciamo rettangolare piccolina che si mette con il
0: alla francese, perché stiamo parlando di fashion week, sì.
3: Si chiama baguette.
0: No!
3: Oui. Dalla Fendi. Si chiama baguette di Fendi.
0: Quindi perché non disegnarla proprio come una baguette?
1: Guarda che già Moschino aveva lanciato una cosa simile,
3: Però vabbè, io avevo una borsa con una trota. Cioè, forse ce l'ho ancora, la devo tirare fuori. Sì, trasparente con una trota.
1: Beh, costa solo 840 euro.
0: Quindi si
3: la baguette.
1: La borsa a forma di baguette.
0: Però hai con capito? Quella faresti davvero tendenza, Luisella. Cioè,
3: con la baguette.
0: Esci via Roma con la baguette sotto la ascella. Bellissimo.
3: Ascella non pezzata, vorrei sottolineare questo. Chiudiamola lì, va
0: bene. Ma perché?
4: Badone online su Radio Piemonte.

0: Ogni giorno su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, un viaggio che parte dagli anni 60 e arriva ai giorni nostri con i grandi protagonisti della nostra musica italiana.
1: Pianeta Italia, la musica più bella.
2: Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13.30 su Radio Piemonte Sound.

0: La giornata di oggi ha parecchie storie da raccontarci. Passiamo quindi la linea a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: La vita è breve, perdona in fretta, bacia lentamente, ama davvero, ridi sempre di gusto e non pentirti mai di qualsiasi cosa ti abbia fatto sorridere oppure piangere. Sergio Bambaren, dal libro Lettera a mio figlio sulla felicità.

0: pronti a tradurre insieme il linguaggio misterioso dell'universo e quello delle stelle. Scopriamolo insieme con l'oroscopo del giorno.
1: Oggi 20 luglio e anche oggi come sempre appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso, l'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.
2: Radio Piemonte Sound,
3: ciao,
2: sono come cose.
3: Ciao a voi, ciao. Un abbraccio.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
3: Una coppia su cinque in America dorme in letti separati, in Italia va diversamente.
4: Io sinceramente sto bene nel lettone matrimoniale, ma se devo pensare alla libido, forse dormirei in letti separati.
5: Intanto perché io russo finalmente farei dormire mia moglie.
6: Quello è un problema grosso.
5: Molto grosso.
6: L'insonnia che arriva ad una certa età.
5: Certo, e quello è un gran problema. E quindi sono convinto che se stesse in un'altra stanza magari non mi sente russare.
6: Ti amerebbe di più.
5: Secondo me sì. senza dover aspettare i 65 anni.
3: Anche perché tu hai ancora un po' davanti.
6: Potrebbe essere una soluzione.
5: C'è speranza.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Arisa con José Feliciano, Che sarà? E si torna indietro in un Sanremo, serata dei duetti, era il 2012.

0: Sono le 7.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol del 1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno esploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le scandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non importa da dove stai iniziando la tua giornata, l'importante è che da questo momento ci saremo noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio a tenerti compagnia con la musica più bella.
1: Senza questa bocca tua che non si stanca mai di quel che succede, io che cosa ne saprei?

È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: l'aforisma del giorno.
1: I sentimenti che ti causano sofferenza spesso iniziano ad alleggerirsi quando prendono voce.
2: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound da Ron. Ciao.

0: tutte le badole online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutte queste edizioni dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Ma volete Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25.
2: Quanti tipi ce ne sono?
3: Io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56. Allora, no, quella è la nevicata del 56.
1: Sì, forse è marmellata 23. Ma
2: mentre nevicava uno faceva la marmellata, no, così
1: stava caldo. È che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
2: Segnateli se vincete qualche miliardo.
3: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro, 333-8209-023, per mandarci un sms con scritte le vostre ricette
1: preferite. Ma bien sûr.

0: perché c'erano quelle Sheila, Susanna, cioè i tempi miei, eh? Poi ne avevo una che si chiamava Brunella e poi una che a me piaceva da morire si chiamava Nerina, perché era un po' sfigatina, no? Era quella un po' meno che... Però Nerina era la mia preferita, io mi vedevo tanto in questa Nerina, che ne combinavo sempre di colori, perché poi io le sgridavo, le mie bambole, facevo la maestra, quella che...
1: Ma non l'avrei mai detto.
2: Le Badole online.
3: Ciao Piemonte Sound, da Irene Grazia.

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Buon estate con Radio Piemonte Sound.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio. Grazie per averci cercati e complimenti per averci scelti.

0: E sono le 7.29, dunque è il momento dell'informazione, di dare spazio alle notizie, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Lo facciamo come sempre con la redazione nazionale. Dunque, la linea va a loro.
1: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nell'assegno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari, negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol del 1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri: la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente: il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio all'informazione con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo lunedì 20 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dalla stampa.it. In apertura ancora il caso Roggero, l'intervista. La giustizia formale lo ha condannato, quello sostanziale impone una riflessione. Enrico Costa, capogruppo di Forza Italia alla Camera, dichiara: era esasperato, ne va tenuto conto. Sui risarcimenti ha ragione la Premier. Poi ancora in apertura di home page della stampa, ancora il caso Roggero, petizioni pro e contro la grazia, il caso Roggero divide la politica. Poi ancora caccia al pirata della strada che ha demolito il cippo dedicato a Galimberti sulla Cuneo Centallo, in questo caso appunto la cronaca. Ancora cronaca, si assenta alcuni giorni per lavoro e chiude i suoi due cani nel garage, denunciato l'intervento delle guardie zoofile e carabinieri a Robilante. Vediamo ancora un titolo dedicato a Cuneo e alla nostra provincia. In apertura il ricordo, l'addio a Gianni Del Bue, il pittore dei Calanchi che raccontava il Tanaro trasformato in poesia. Vediamo ancora le altre aperture dai quotidiani online con targato CN. In apertura di homepage la politica, centro per Cuneo implode e il PD perde pezzi. Il municipio, la situazione è grave ma non ancora seria. Il capogruppo e due consiglieri centristi firmano un manifesto civico ma i loro colleghi no, tantomeno gli assessori. Tra i Dem si registra un fuggi-fuggi che ha il sapore di fronda anti-Gribaudo. Manassero evoca il tradimento verso... Malamassero evoca il tradimento verso gli elettori. Tanti e pesanti gli interrogativi alla vigilia del Consiglio Comunale convocato per questa sera. Cuneo dice.it, in apertura la cronaca, incidente sulla provinciale San Defendente, sul posto l'elisoccorso. Un furgone è finito fuori strada e seguito dall'urto avvenuto di fronte al mercato, coinvolte anche altre due vetture. Questo quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 19 luglio, a San Defendente di Gervasca per l'appunto. In apertura di home page in copertina di Cuneo24.it, Salvini torna a fare visita in carcere a Roggero, resti in cella il meno possibile. Il leader della Lega rinnova il sostegno al gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi, coinvolte le parlamentari Buongiorno e Matone per il supporto legale. Vediamo ancora l'apertura da Idea Web TV, il nuovo ospedale di Cuneo, nominata la commissione giudicatrice per la gara del PFTE. La SCR Piemonte S.p.A. ha provveduto a pubblicare la determinazione della nomina della commissione giudicatrice della procedura di gara per l'affidamento del servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economico del nuovo ospedale di Cuneo. Con l'informazione locale, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Sono le 7.48 di questo lunedì 20 luglio. Abbiamo cominciato la mattinata insieme, come sempre, con l'informazione, la musica e le tante rubriche che come sempre ci accompagnano nel corso delle nostre mattinate. Scusate, un buon inizio di settimana ancora e niente, siamo pronti per continuare questa mattinata insieme e farlo con l'oroscopo del giorno che ci racconta un po', secondo l'astrologia, secondo il nostro segno zodiacale, se sarà una buona giornata, una cattiva giornata e consigli utili per poterla affrontare.
1: Oggi 20 luglio e anche oggi, come sempre, appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso. L'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.

lunedì 20 luglio 2026 la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Rose Villain con Click Boom, l'abbiamo ascoltata perché oggi è il suo compleanno e di anni ne fa 37. Questa canzone la portò sul palco del Festival di Sanremo e diciamo che fu la canzone che la rese conosciuta ai più nel nostro paese. Siamo arrivati alle 7:59, tra pochissimo, tra 10 secondi scattano le 8 in punto e dunque l'appuntamento con l'informazione. Lo facciamo come sempre con la redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mondiali 2026, la Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
3: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
2: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
3: La cronaca, un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
2: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
3: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo lunedì 20 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa in aperto, che il lunedì dedica la sezione all'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo i titoli che maggiormente interessano il nostro territorio. A livello regionale in apertura si parla di siccità, fondi ridotti e progetti. A rilento il Piemonte senza acqua, ne dighe. La siccità colpisce, ma i piani per realizzare gli invasi sono bloccati per carenza di fondi e resistenza delle comunità. Dal governo arrivano 300 milioni per nuove opere, la regione caccia di fondi europei. La foto di apertura di quest'oggi è Canto, è dedicata a Canto e dedico la mia domani ad Astice. Morris è icona del pop britannico ed ex leader degli Smiths. Andiamo avanti, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura che viene approfondito, risorse scarse, progetti fermi, il Piemonte senza acqua e dighe. La siccità colpisce, ma le opere procedono a rilento, i territori frenano, i casi di Cobanera e Valsesera, il governo stanzia 300 milioni ma non sono sufficienti, la regione dichiara nuovi invasi con i fondi europei. Troviamo anche le dichiarazioni di Matteo Marnati, assessore ambiente Piemonte, che dice servono invasi di grandi dimensioni sulle montagne, saranno i nostri nuovi ghiacciai. Poi ancora sempre in primo piano i primi controlli ai contatori nell'Acquese e aumentano le ordinanze dei sindaci. In provincia di Alessandria ad esempio si abbassano a vista d'occhio i fiumi ed i torrenti. Poi vengono approfondite nelle pagine successive il tema della siccità. Noi andiamo a pagina 44 dove passiamo alla cronaca, ancora il caso legato al gioielliere di Grinzane e Cavour, Mario Roggero, la raccolta firme pro e contro la grazia, il caso Roggero divide la politica. Se per Angelo Bonelli, deputato di AVS, con il caso Roggero la destra spinge l'Italia verso il far west, per la destra o almeno una parte di essa, la Lega dichiara oltre 125.000 firme per la grazia, sono il segnale che difende il proprio lavoro in Italia, non va lasciato da solo. Ancora un titolo dedicato a Cuneo e provincia sul quotidiano La Stampa, legato alla musica, scusate, non alcune province alla musica ma appunto alla foto d'apertura, il magnetismo iconico di Morrissey, la star del pop britannico, sarà domani sul palco dell'Asti Musica con il suo ultimo album Make Up Is A Lie. Vediamo ancora le aperture dai web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. Centro per Cuneo implode, il PD perde pezzi, il municipio, la situazione è grave ma non ancora seria, il capogruppo e due consiglieri centristi firmano un manifestino civico ma i loro colleghi no, tantomeno gli assessori. Tra i Dem si registra un fuggi-fuggi che ha il sapore di fronda anti-Gribaudo. Manassero evoca il tradimento verso gli elettori. Tanti e pesanti gli interrogativi alla vigilia del Consiglio Comunale convocato per questa sera. Cuneodice.it, in apertura troviamo la cronaca con un incidente sulla provinciale a San Defendente. Sul posto l'elisoccorso, un furgone finito fuori strada e seguito dall'urto avvenuto di fronte al mercatocco, volte anche due vetture. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri domenica 19 luglio. Cambia l'apertura di home page di Cuneo24.it, in primo piano Fossano, minoranza sulla sicurezza, rigenerare la zona della stazione non solo controllarla. Se i consiglieri comunali di opposizione propongono un piano articolato dopo l'incontro in municipio del 17 luglio, videosorveglianza collegate ai carabinieri, distaccamento della polizia locale e un mercato settimanale davanti alla stazione. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, Alba, capitale italiana dell'arte contemporanea 2027, al via le candidature per capitali sorelle e vigne d'arte. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: Per un po' d'amore, l'ultimo singolo di Mannarino su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ci ha accompagnato alle 8.13 di questo lunedì 20 luglio, in questo inizio di settimana. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti o bentornati per chi si fosse sintonizzato in questo momento sulle nostre frequenze. Diamo spazio, dopo aver lasciato spazio all'informazione, alla musica, alle nostre immancabili rubriche e alle celebrazioni che è giusto celebrare quando si festeggia, come ha festeggiato ieri sera la Spagna dopo aver alzato la Coppa del Mondo vincendo 1-0 nei tempi supplementari contro l'Argentina. Dunque, dicevo, le celebrazioni, è giusto festeggiare quando si celebra, e noi celebriamo 25 anni di storia del programma Cult di Radio Piemonte Sound, ovvero Le Badole Online.
1: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni.

0: Good morning, Cuneo.
1: How are you? Ma ce li aveva già l'altra volta. Devi sapere che io gli ho fatto una foto, l'ho postata, ma ha fatto un muso di 3 giorni.
0: Sono un tipo riservato.
1: Ho capito, ma lo sai che poi, ma io l'ho capito che sono una furbacciona, ma lui non me lo diceva mica. No,
2: ma cos'è?

0: ti conquisterà.
1: Luisella, per caso hai fatto del giardinaggio ultimamente?
2: Il giardinaggio può prendere posto della ginnastica, almeno per quanto riguarda gli anziani. Ops, forse ho sbagliato qualcosa. C'è stato un silenzio di tomba, penso che dopo... Vabbè, questo lo sostengono gli esperti dell'università. Vabbè, senti, sono anziani trendy, sono avanti con l'età ma sono trendy. Negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti, qua invece anche i giovani, va bene. Sta cercando oggetti contundenti, come riferisce... come riferisce l'American
3: Society. Hai finito?
2: Sì, sono stati monitorati.
3: Io sono trendy e faccio giardinaggio. Ciao, grazie.
4: Parliamo di cose più da giovani.
3: Ecco, bravo. Bravo Jack, tu sì che lo sai.

Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Eros Ramazzotti con Cuori Agitati. Diamo ancora spazio alla musica, la musica italiana con Ligabue, Tu Sei Lei, e poi nuovamente tempo di dare spazio all'informazione.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
2: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campione in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
1: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, le parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori è chiusa la provinciale 51 nel comune di San Germano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Wendy e Elisa con Waterfall e poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

Come sempre a quest'ora l'appuntamento con l'informazione a carattere locale e con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo dall'apertura di homepage della guida.it. Oltre il Monviso ha approvato il piano strategico per le valli Po e Bronda. La giunta dell'Unione Montana dei comuni del Monviso candida il progetto al bando della Fondazione Campagna di San Paolo. Passiamo alla fedeltà con la fedeltà di Fossano. Bitumificio, l'opposizione di Fossano scrive al sindaco Tallone, questo è il titolo in apertura. La struttura sorgerebbe vicino alla frazione Loreto, non è priva di rischi ambientali e sanitari. Sul caso del bitumificio al buretto di Benevagenna intervengono i consiglieri di opposizione di Fossano facendo riferimento al nuovo documento apparso all'albo pretorio della provincia, da cui si apprende che Itinera punta ad ottenere l'autorizzazione unica ambientale per la costruzione dell'impianto. Vediamo la Gazzetta d'Alba in apertura al Piemonte, torna qualche nube, temperature in calo e primi rovesci, l'anticiclone africano perde forza, da martedì attesi locali temporali soprattutto sui rilievi. Il Savilianese in apertura dagli USA a Racconigi, arriva il grande jazz con Lori Williams. Questo è quanto succede per Racconigi e gli spettacoli previsti il 24 di luglio per l'appunto. Il Corriere di Saluzzo in apertura al tavolo in regione, si valuta la richiesta dello stato di emergenza, monitoraggio continuo per affrontare le difficoltà per agricoltura e approvvigionamento in questa emergenza idrica. Vediamo ancora l'apertura dell'Unione Morregalese, un'inaugurazione che vale doppio, il regalo più bello arriva ai piccoli pazienti della pediatria. Concrete dimore trasforma la festa per l'apertura del nuovo ufficio di Mondovì in un gesto di grande solidarietà, la donazione consegnata al reparto di pediatria accolta con gratitudine dalla dottoressa Fusco e da tutto il personale. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Fastolama, tanto così, suo nuovo singolo per questo 2026, per questa estate. Siamo giunti all'appuntamento con le nostre immancabili rubriche, con l'Accade Oggi, che ci racconta quelle che sono le curiosità che si celano dietro questo 20 luglio. E lo facciamo insieme a Francesco Cataldo.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia Profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico, che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: I Linkin Park con In The End l'abbiamo ascoltato perché il 20 luglio del 2017 veniva trovato senza vita il cantante della band, Chester Bennington, appunto nel 2017 ci lasciava all'età di 41 anni e noi l'abbiamo ricordato suonando appunto In The End dei Linkin Park. Continuiamo a dare spazio alla musica, a parlare della serata di ieri, dei mondiali, perché sarà una giornata, una partita che entrerà nella storia non solo per i tifosi della Spagna e tutti gli spagnoli che hanno vinto e alzato la coppa, ma anche perché è stata la prima finale dei mondiali con un halftime show che ha visto tante celebrità esibirsi, da Shakira, protagonista della canzone ufficiale del mondiale, a Justin Bieber, ai BTS che hanno cantato Dynamite. Noi l'ascoltiamo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Jack Savoretti con Secret Life ci ha accompagnato alle 9 di questo lunedì 20 luglio, dunque all'appuntamento con l'informazione. L'ultima è dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfin, Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Erjarir a est di Ramallah.
1: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
2: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
1: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
2: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
1: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026. La nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Spazio ancora alla musica e poi nuovamente tempo di informazione con i titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo lunedì 20 luglio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa in apertura: fondi ridotti e progetti a rilento, il Piemonte senza acqua né dighe. La siccità colpisce ma i piani per realizzare gli invasi sono bloccati per carenza di fondi e resistenze delle comunità. Dal governo arrivano 300 milioni per nuove opere, la regione a caccia di fondi europei. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura che viene approfondito con risorse scarse e progetti fermi. Il Piemonte senza acqua e dighe, la siccità colpisce ma le opere procedono a rilento e i territori frenano. I casi di Combanera e Valsesera, il governo stanzia 300 milioni ma non sono sufficienti. La regione dichiara nuovi invasi con i fondi europei. Troviamo anche le dichiarazioni di Matteo Marnati, assessore ambiente Piemonte. Servono invasi di grandi dimensioni sulle montagne, saranno i nostri nuovi ghiacciai. Queste le sue dichiarazioni. Ancora in primo piano troviamo, sempre legato alla siccità, l'agricoltura che consuma 7 volte tanto rispetto alle fabbriche e ai cittadini. La proposta dei radicali: servono tecniche innovative. Sono 3 anni che in regione giace una petizione popolare dei radicali su siccità e situazione idrica. La proposta è semplice: l'agricoltura punta all'innovazione con pratiche che permettono un minore spreco dell'acqua. Vediamo ancora un titolo che riguarda Cuneo e la nostra provincia, ancora il caso del gioielliere di Grinzane e Cavour, raccolta firme pro e contro la grazia. Il caso Roggero divide la politica. Se per Angelo Bonelli, deputato di AVS, con il caso Roggero la destra spinge l'Italia verso il far west, per la destra, o almeno una parte di essa, la Lega dichiara oltre 125.000 firme per la grazia, sono il segnale che chi difende il proprio lavoro in Italia non va lasciato da solo. Vediamo adesso le aperture dei quotidiani online con targato CN in apertura alla politica. Centro per Cuneo implode e il PD perde pezzi. In municipio la situazione è grave ma non ancora seria. Il capogruppo e 2 consiglieri centristi firmano un manifestino civico ma i loro colleghi no, tantomeno gli assessori. Tra i Dem si registra un fuggi che ha il sapore di fronda anti Gribaudo. Manassero evoca il tradimento verso gli elettori, tanti e pesanti gli interrogativi alla vigilia del consiglio comunale convocato per questa sera. Cuneo24.it in apertura: il concerto di Ferragosto 2026 a Rucas, orari, navette e programma. Come raggiungere l'evento musicale nel comune di Bagnolo Piemonte, info utili su parcheggi e ticket trasporti. Questo il titolo di apertura. Vediamo adesso Cuneo24.it in primo piano: acqua. Cuneo è penultima in Piemonte per dispersione idrica. Il consigliere Armellini chiede una cabina di regia. L'interpellanza della lista indipendenti approda al consiglio comunale di lunedì 20 luglio. Sul tavolo invasi, la raccolta di acqua piovana e un piano pluriennale con regione, provincia e AGDA. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV: Alba, capitale italiana dell'arte contemporanea 2027. Al via le candidature per capitali sorelle e vigne d'arte. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Alessandro Canino in coppia con Loredana Bertè, Più bella cosa, dal live, Ora o mai più.

9:24, ancora un buongiorno a tutti voi, lunedì 20 luglio, buon inizio di giornata e buon inizio di questa nuova settimana. Prima di lasciare spazio nuovamente all'informazione, ascoltiamo ancora una canzone, Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo, il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Continua la nostra mattinata insieme, entriamo nella mezz'ora dedicata a suonare, ricordare, celebrare i personaggi della musica che in qualche modo sono legati alla giornata di oggi, 20 luglio, magari è il loro compleanno, l'uscita di un disco particolarmente importante e celebre, o magari si ricorda la loro scomparsa. Ma prima diamo un quadro generale di quella che è la giornata di oggi, lunedì 20 luglio, con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: È lunedì 20 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Elia profeta e Sant'Apollinare di Ravenna. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: se non esistessero gli stupidi, non si distinguerebbero i saggi. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 la battaglia di Milazzo vedeva prevalere i garibaldini sull'esercito borbonico che il giorno dopo avrebbero lasciato la zona. Ferito a un piede, Garibaldi veniva messo in salvo da Giuseppe Missori. Nel 1934 l'Italia istituiva il Tribunale per i minorenni per valutare i reati dei più giovani con criteri diversi da quelli in uso per gli adulti. 70 anni fa, nel 1956, la rivista Science annunciava che un gruppo di scienziati del New Mexico aveva dimostrato l'esistenza del neutrino, la particella subatomica fino ad allora solo ipotizzata. Nel 1969, alle 20:17 ora di Greenwich, il modulo Aquila della missione Apollo 11 si posava sul suolo lunare, dove alle 2:56 del 21 luglio Neil Armstrong diventava il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Mentre 50 anni fa, nel 1976, la sonda Viking 1 atterrava sul pianeta Marte. Nel 1985 la moneta italiana veniva svalutata del 6% e al mercato dei cambi il dollaro toccava le 2.200 lire. Nel 1995 il politico Giulio Andreotti veniva rinviato a giudizio come presunto mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel 1979. Nel 2001 era guerriglia urbana a Genova in occasione del vertice G8. Nell'assalto a una camionetta dei carabinieri moriva Carlo Giuliani, un manifestante di 23 anni. Nel 2004 il presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi celebrava il varo della Cavour, la prima portaerei italiana. E nel 2022 voto di fiducia per il governo di Mario Draghi al Senato. La otteneva ma con una maggioranza risicata e il giorno successivo avrebbe rassegnato le dimissioni. Nascevano il 20 luglio, nel 356 a.C. il re di Macedonia Alessandro Magno. Nel 1304 lo scrittore e poeta Francesco Petrarca. Nel 1890 il pittore Giorgio Morandi. Nel 1919 l'alpinista Edmund Hillary e nel 1947 il chitarrista Carlos Santana. Sono nati oggi anche l'attore Corrado Tedeschi nel 1952, il giornalista e scrittore Stefano Bartezzaghi nel 1962, lo sceneggiatore e regista Federico Moccia nel 1963, il comico e imitatore Claudio Lauretta nel 1970 e la cantante Rose Villain, nata in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 20 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li potete leggere come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Abbiamo ascoltato i Police con Walking on the Moon. Perché? Perché 57 anni fa, nel 1969, alle 20:17, il modulo della missione Apollo 11 raggiungeva il suolo lunare, dove dopo alcune ore l'uomo poserà piede per la prima volta con Neil Armstrong, appunto proprio sulla Luna, qualche ora dopo che però scatta già la mezzanotte, perché è successo alle 2:56, quindi passa già il 21 luglio e ne parleremo quindi probabilmente domani mattina. Per oggi ci limitiamo a dire, a ricordare il fatto che appunto l'Apollo 11 raggiungeva il suolo lunare nella serata del 20 luglio, diventando inevitabilmente storia. Cominciamo adesso a ricordare i compleanni, a festeggiare appunto i personaggi, i cantanti o comunque i personaggi del mondo musicale che oggi compiono gli anni. Lo facciamo con Mick Mennill dei Simple Minds, dunque noi suoniamo Don't You.

0: quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Kim Carnes con Betty Davis Eyes, perché oggi compie 81 anni la cantante statunitense. 20 luglio 1945 il suo giorno di nascita. Noi siamo tornati indietro nel 1981 proprio per farle gli auguri e ricordarla con Betty Davis Eyes. Torniamo però ai giorni nostri, torniamo alla serata di ieri, halftime show dei mondiali, il primo nella storia dei mondiali di calcio. C'è stata anche Madonna che si è presentata insieme a Ronaldinho e Ronaldo, due leggende del calcio e della nazionale del Brasile, e ha cantato insieme a tutto il corpo di ballo, ed è stata la prima ad aprire l'Half Time Show con la sua music.

0: qualche consiglio utile e poi diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive, BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Sono le 10.01 ed è momento di lasciare spazio al nostro oroscopo, alla nostra astrologia, per scoprire la giornata di questo 20 luglio, segno per segno, cosa ci aspetta e come prepararci per affrontarla al meglio.

Oggi 20 luglio e anche oggi come sempre appuntamento con l'oroscopo. Ariete, un sottile nervosismo potrà disturbare la vostra giornata. Toro, prendetevela comoda, tutto andrà per il meglio. Per i Gemelli, buona giornata con il dichiarato favore delle stelle. Cancro, evitate gli scatti di nervi per le piccole cose. Leone, saprete insistere e intuire le mosse giuste per essere vincenti. Vergine, non date peso a un senso di insoddisfazione che vi disturberà. Bilancia, oggi saranno favoriti i contatti e le comunicazioni. Per lo Scorpione, guardatevi dalle trappole che gli astri metteranno sul vostro cammino. Sagittario, vi sentirete in ottima forma, ricchi di energia vitale. Siamo al Capricorno, saprete prendere oggi le decisioni più importanti. Acquario, sarete i protagonisti assoluti nell'ambiente che vi circonda. E Pesci, oggi la vostra energia fisica sarà al massimo splendore. E con questo ho concluso, l'oroscopo torna domani, io vi auguro una buona giornata.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

0: Signori e signore, le Badole Online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: L'attività sotto le lenzuola diminuisce, nel senso che questa è una tendenza che si era già vista in Giappone dal 2005. Ma è quella coinvolta è la fascia, diciamo, dei 18 ai 40 anni, che insomma la gente, diciamo, le percentuali sono inferiori rispetto al passato, quindi insomma spiegateci perché, no, o spiegaci perché.
3: Spiegatecelo
2: se
3: voi.
2: Tu sai qualcosa in più.
3: No.
4: Sicuramente lui può darci la visione dell'uomo,
2: del fenomeno
4: maschile,
2: certo.
4: Anche quella del fenomeno. Faceva una faccia che non mi sembra.
3: Mi stavo commuovendo.
4: No.
3: A pensarci. E che vi devo dire? È una roba soggettiva questa, cioè dipende, no? Cioè, voi volete sapere cosa succede sotto le mie lenzuola?
2: No, vogliamo sapere, no. Così un'opinione su questa tendenza statistica.
4: No,
2: ecco.
4: Tu volevi sapere sotto le sue lenzuola?
3: No, allora, no. Se posso dire la mia, da quando esiste lo smartphone.
4: Non poteva dire la sua? Cioè, posso dire la mia.
3: Buongiorno.
4: Il vicino di casa.
3: Ve lo dico. No, secondo me da quando c'è questo apparecchietto qua, lo smartphone, si sta troppo attaccati lì, si perde il tempo. Si perde il tempo, soprattutto i giovani, dicevi?
4: Sì.
2: Dai 18 ai 40 anni le percentuali sono in diminuzione.
3: Ma invece di chattare con la vostra amica, andatela a trovare direttamente. Il problema, secondo me, è quello, si sta troppo attaccati a sta roba. Cioè TikTok e i reel di Instagram e i reel di Facebook. Invece di guardare gli altri.
4: Tu guardi i reel?
2: No.
4: Carmen, guarda.
2: Ma io non appartengo più ai 18 ai 40.
3: No, tu alzi la media.
4: Tu, Carmen, guardi i reel. No. Adesso l'abbiamo beccato.
3: Sì, i reel degli altri. Invece fateli voi i reel.
5: E dopo il primo spezzettone, se così vogliamo chiamarlo, delle Badole, del meglio delle Badole, è giunto di lasciare spazio a loro con la musica, le risate e il buon umore.

0: Erminio Sinni con A mano di Riccardo Cocciante.
1: E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul

0: Parole Online.
1: Le donne italiane, superate solo da quelle russe e polacche, mettono una vita sessuale soddisfacente.
2: E per quella roba là, la dopamina sono hai capito?
1: Beh, giusto. Ma d'altronde, sai, nel momento in cui viene fuori che gli uomini smettono di essere felici dall'adolescenza, è certo che le donne mettono al terzo posto una cosa così.
2: Ma quindi se è così, cioè se questa ricerca è giusta, gli uomini a un certo punto, quando anche loro perdono un po' i colpi, tac, diventano felici.
1: È giusto, hai ragione.
2: Se tanto mi dà tanto, sì. No?

0: Guardo mia moglie purtroppo che non riesce a dormire da un mese.
1: Invece tu dormi?
0: Ah, io russo proprio, io appena guardo.
1: E allora forse per quello che non dorme.
2: Per forza, poveretta.
1: Ecco.
0: Allora, tu pensa che il primo sonno io me lo faccio sul divano, quello dove ho la rossata più incandescente, se vogliamo, e lei nel mentre va a dormire. Io poi a un certo punto, dopo che ho fatto la prima dormita, mi risveglio, mi rialzo dal divano e vado a dormire a lei.
2: Mi risveglio, mi rialzo. Dalla notte a parte.
0: Vado in garage.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trappunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa. Si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri, dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Novara in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne segnaliamo rallentamenti sulla statale 30 della Val Bormida a Spigno Monferrato in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 6 Torino-Savona tra Marene e Fossano in direzione Savona. Infine segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 255 nel comune di Melasso e sulla provinciale 19 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound ne compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Se ne aveste tanti, tanti, tanti, sai quando non sai proprio più cosa fare, se ne avessi da ridere. Io me l'ho detta una volta, ma si chiamerei Rolling Stones, sai, perché comunque fa sempre figo, cioè. Adesso io ce l'ho la risposta e ho già lì la canzone che vorrei che mi cantasse questo personaggio, se ne avessi proprio tanti da dire. Ascolta, vieni un attimo che per il mio compleanno, oppure che ne so, faccio la festa dell'estate,
1: sì.
0: Ciappa lì, vieni anche tu e mi canti questa. Tu chi vorresti? Tu Fantino.
1: Se avessi tanti tanti soldi? Ma io mi accontenterei, adesso sembra brutto detto così,
0: sì.
1: Max Pezzali.
0: Ah,
1: ma sì, perché
0: Max,
1: poi ce la cantiamo, ce la suoniamo, okay, facciamo la gara chi indovina più canzoni degli 883.
0: Sì, perfetto, perfetto.
2: Ti ha preso.

0: ballano e fanno il balletto e io gli urlavo prendi me bastardo,
1: ma non come bastardo,
0: ma sì, perché poi in quei momenti lì si arrabbiava, ma prendi me. Scusa, ha già fatto Scialfa dietro che suona la chitarra e sai, e girano, no? E poi fa tutta
2: ma quella è la moglie.
0: E ho capito, fa tutta sta manfrina e poi è tutto organizzato.
3: Non so se viene,
0: ma non si fa così.
3: Non so se viene.
0: Ma gliene do da ridere.

0: sono dei segnali che indicano la disponibilità. Se lei giocherella con le chiavi di casa, l'avete cuccata.
1: E se le chiavi, okay, di casa non ce l'ha?
0: Vabbè, è una delle cose.
2: Cioè, poi ci sono fuori.
0: Perché il corpo dice più delle parole, ok? E adesso fanno anche un sacco di corsi per capire se tu riesci a, cioè, se te la dai o se no?
2: Se te la dai.
1: Se te la dai.
0: Se lo capisci. Ma scemi. Se lo capisci.
2: Se te la dai a vedere.
1: Così non va tanto bene.
0: Vabbè.
2: Se te la dai. Vabbè, adesso me la segno sull'agenda.
0: Sistemare la cravatta di lui, afferrargli un polso per vedere l'ora. Allora, se lei... No, faccio un passo indietro. Al primo incontro. Guardare negli occhi per un periodo più lungo di quello dettato dalla cortesia. Anche un'occhiata falsamente casuale al corpo indica un certo interesse. Ravvivarsi i capelli con la mano, sistemare la cravatta e controllare il trucco.
2: È per quello che ti stai toccando
1: a me
2: i capelli.
1: Crea una situazione di ansia quando vedo persone che fanno così.
0: Durante la conversazione sorridere spesso. Io rido sempre.
1: Vabbè, non esageriamo,
0: posto.
1: Poi uno.
0: Poi mostrare il palmo della mano e il polso contemporaneamente accarezzarsi i capelli con l'altra mano.
1: Qui sì, vabbè.
0: Comincia già a essere
2: un balletto questo.
0: Poi toccare il naso, passare una mano sulla nuca e guardarsi intorno. Io il naso lo tocco, però mi dicono sempre che è il fegato. Cioè, se ti tocchi il naso è il fegato. Mordicchiarsi le labbra, muovere nervosamente un piede, mani unite in grembo o una che stringe il posto da te, segnali di rifiuto, coprirsi il viso con le mani, braccio incrociato,
1: la palisse, voglio dire,
0: uffa, braccio incrociato sul petto.
1: Vabbè, questo è un classico.
0: Tenere un bicchiere in mano fra sé e l'altra persona, evitare ogni contatto fisico, anche quelli accidentali. Poi un'altra cosa, ginocchia incrociate, gambe strette, piedi uniti.
2: Come hai detto lì prima, non te la dai.
0: Allora, ma no!

Camaleonti con Eternità. È il 1970. Il palco è quello del festival più amato dagli italiani. Tra luci soffuse e giacche eleganti arrivano i Camaleonti con una canzone destinata a diventare un classico, Eternità. Scritta da grandi firme della musica italiana, è una dichiarazione d'amore totale, intensa, quasi teatrale. Non a caso conquista il terzo posto al Festival di Sanremo del 1970, ma soprattutto conquista il pubblico per quel ritornello ampio, solenne, che sembra non finire mai. Il brano fu presentato anche in versione orchestrale, secondo la tradizione sanremese dell'epoca, e mostrò il lato più romantico della band, già nota per la sua capacità di cambiare pelle, proprio come suggerisce il nome. Eternità è una fotografia perfetta della canzone melodica italiana di quegli anni. Passione, grandi arrangiamenti, parole che non hanno paura di parlare d'amore, in modo

0: comunque svolti è una notizia.
1: Ce n'è una sola di agente, gli altri sono,
2: sono libreccini, sono... taccuini, sono Vangeli, cose che lui deve tenere per certo. Poi ricopiare. E poi ovviamente e poi ci sono mille cartelle,
1: sì,
2: che si chiamano panta, pantino, pantetto. E quindi è per quello
0: pantetto.
2: Che
1: ce n'è una per ogni, però colonizzato tutti i PC della radio.
0: Ah, ce n'è una per ogni, sì, anche di là c'è panta.
2: Sì, sì, sì.
0: Lo vedo tutti i giorni.
2: È chiaro,
1: sono come un virus.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

per riprendere il nostro viaggio italiano di Pianeta Italia con diverse emozioni italiane che spazieranno dagli anni 70, diciamo, ai giorni nostri. Ben trovati da Lorenzo Bartoli, signore e signori, la partenza di quest'oggi è in mano ai ricchi e poveri e siamo nel 1985.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

originale del pezzo, sia della versione originale del mitico, del mito Frank Sinatra, ma allo stesso tempo un grandissimo applauso alla nostra Patti nazionale, alla Patti Pravo, che nel 1972 decide con grandissimo coraggio, aggiungo io, di prendere questo pezzo mondiale e di tradurlo in italiano. Da My Way diventa A Modo Mio, ed era il nostro

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

0: saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
1: Ciao a tutti, sono Nicol Belli. Per tutti gli ascoltatori sportivi mando un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Continuate a seguirla e a seguirci, un abbraccio.

po' di rap non fa male, perché comunque anche se è storia, dal 96 gli Articolo 31 con il Fanchitarro.

più spesso gli articolo 31 perché sono usciti con un bellissimo lavoro che raccoglie tutte le loro più belle canzoni dal 94 al 2000, se non ricordo male, o 94-98. Comunque è un best of, sono 3 CD con le loro più belle canzoni di quei 4-5 anni e ce ne sono veramente tante. E questa oggi dal 94.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: I ricordi e le emozioni dell'estate su Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
2: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
3: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato, dove morì Luana Dorazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni, anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
2: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
3: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
2: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava "I nuovi re". AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola "Il mondo è nostro". Super Estrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: palle? Forse è ancora più palle.
1: Benato, L'isola che non c'è, 1980, una delle più belle canzoni secondo me non solo della musica italiana ma anche del suo vastissimo repertorio che inizia, penso, se non ricordo male, veramente nei primi degli anni 70. Italia, graffiti, anche graffiati, molte volte un motivo, un pezzo che ogni giorno ci riporta tra 1970 e 1979. Quest'oggi la nostra macchina del tempo si è fermata nel 1979 con Anna Oxa.

0: Tempo. Era il 1990, l'album del grandissimo Lucio Dalla, era il titolo, era Cambio, stesso album che fece uscire un singolo famosissimo, Attenti al lupo, Living Together.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

0: Italia Graffiti. Quest'oggi siamo andati nel 1972 con estratto dall'album 5043 di Mina. Il brano era bellissimo, Fiume Azzurro. Una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
4: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: capolavoro della premiata Forneria Marconi del 1981, dall'album Come ti va? In riva alla città, ottavo album della PFM, e abbiamo estratto un singolo fantastico, secondo me. Pensate, addirittura era nel lato B questa canzone, Chi ha paura della notte. Grazie alla PFM che ci ha regalato brani veramente magici, magici.
1: Pianeta Italia.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio, viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la musica del cuore.
0: E adesso ci soffermiamo nel 1983 con Eugenio Finardi.

2002 era un periodo di grandi successi per quest'artista, si chiama Siria, e devo dire che durante l'anno uscivano anche due singoli belli, belli importanti, belli tosti. Oggi la riascoltiamo da quell'anno con un pezzo che è stato veramente cantato e suonato un po' in tutte le radio. Se tu

0: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
1: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
0: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica. Oggi tua da 290 per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW ti aspetta con Gino Summer Drive.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: Sono le 13.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione.
3: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti i nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
3: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
2: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
3: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
2: Il calcio, ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

0: Mi è piaciuta un sacco e continuiamo a riascoltarla molto volentieri. Sono passati 6 anni da Urlo e non mi senti con Alessandra Amoroso ed è entrata a far parte anch'essa delle canzoni belle che andremo a ricordare, che si faranno ricordare e che saranno richieste sicuramente domani, come oggi richiediamo quelle degli anni 80 e soprattutto quelle degli anni 90.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: Un saluto da Brescia.
3: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
0: Buongiorno.
1: Giornata.
0: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
2: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
0: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

professor Roberto Vecchioni, 1997, questa era Blue Moon. Ben ritrovati all'ascolto di Pianeta Italia, un saluto da Lorenzo Bartoli con la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Vi ricordo i nostri contatti principali, l'indirizzo mail è Lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli.

0: stupenda, eh? Bellissima. Adriano Celentano, l'emozione in una voce, le canzoni del nostro decennio che si faranno ricordare domani, le canzoni che non smetteranno mai di essere richieste.
1: Grazie, vi saluto sulle note di Coez, domenica. Vi ringrazio, buona giornata e a domani. Ciao.

0: 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
2: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
3: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendole donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
2: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
3: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
2: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
4: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche istante e poi sarà speciale Festival Bar. Anche oggi con voi ripercorreremo oltre 40 anni di storia in musica, dal 1964 al 2008. A tra poco.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Metti musica con la storia del Festival Bar e i successi del momento. I ricordi legati alle canzoni dell'estate e i successi di oggi.
1: Festival Bar e New Hit con Mirko Bencivè.

speciale Festival Bar. Rivivi con Mirko Bencivenni le tue estati più belle in musica.

per in modo trasversale tutte le vostre estati più belle in musica dal 1964 al 2008 attraverso la manifestazione per eccellenza dell'estate, il Festival Bar. Questo lo ricordo spesso e volentieri ogni volta perché ci sono tanti amici che ci seguono e si aggiungono alla nostra famiglia particolarmente numerosa di giorno in giorno. Subito torniamo negli anni 90, ci eravamo lasciati nella puntata precedente

200.000 persone e altrettante nelle piazze vicine festeggiano la vittoria di Luciano Ligabue con Certe Notti, al quale va un premio speciale, e poi anche a Eros Ramazzotti per il singolo Più Bella Cosa e per l'album Dove C'è Musica. Insomma, un trionfo in tutti i sensi, un tripudio di suoni, di emozioni, e dal Festival Bar, dalla lontanissima estate 1996, ci riascoltiamo proprio il Fool's Garden, Lemon Tree.

1996. Ci spostiamo ora con la prossima hit nel 1997. Anno anche questo molto importante, si festeggiano i 34 anni della manifestazione e i 60 del suo organizzatore, Vittorio Salvetti. Conducono Simona Ventura e Alessia Marcuzzi con Amadeus. Il Festival Bar è trasmesso da Italia 1 e il trionfo si ripete a Napoli, dove c'è la finale con 200.000 persone in piazza Plebiscito e 100.000 tra piazza Municipio e via Partenope. Il vincitore dell'edizione fu Pino Daniele, sia nella categoria singoli con Che male c'è, sia in quella album con Dimmi cosa succede sulla terra. Tra i tanti protagonisti, tra i tanti partecipanti del Festival Bar 1997 c'è anche lei, Marina Rei. Questa è Primavera.

0: Speciale Festival Bar.
1: Speciale Festival Bar.
2: Yo. Ascolta la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Su Radio Piemonte Sound, spazio ai successi di questa calda estate, e tra poco ripartiremo alla grande con la musica delle estati passate con lo speciale Festival Bar.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea.

0: Sono Mirko Bencivenni, ancora benvenuti su Radio Piemonte Sound. Ora le news, poi torneremo a fare girare i dischi dello speciale Festival Bar. Dal 1964 al 2008, oltre 40 anni di estati in musica.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
3: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, Facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio a Piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposte.
2: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori, il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
4: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
2: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
5: Lo Stato deve assumersi le responsabilità, e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un Far West e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli.
2: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di ketamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
2: Finché subiremo attacchi attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il nono, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzar in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui su Radio Piemonte Sound.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Festival Bar e New Hit, la migliore musica dell'estate con Mirko Bencivenni.
1: Tra poco, amici, dal Festival Bar 1995, Ivana Spagna ci propone Siamo in due. Subito invece per voi dal Festival Bar 2005 il vincitore Filippo Neviani in Arte Neck con Lascia che io sia. Io non ti...

L'estate magia è la stagione più calda dell'anno, quella del sole, del relax, della pace e del divertimento. Si vive a 360 gradi anche qui dalle nostre parti su Radio Piemonte Sound. Festival Bar New Hit, speciale Festival Bar New Hit, la storia delle vostre estati più belle del passato in musica e i successi del presente.

0: sono Mirko Bencivenni, questo è lo speciale Festival Bar. State ascoltando Radio Piemonte Sound, abbiamo veramente tutti gli ingredienti per trasformare la vostra calda estate in una grande estate in musica, ma ora è tempo di informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
3: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia e i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
4: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
3: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
4: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
3: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisichi Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: degli anni 60 del Festival Bar alle Hit dei nostri giorni. Insomma, i nostri pomeriggi sono assolutamente variegati, ricchi, pieni di bella musica. Siete su Radio Piemonte Sound. Io sono Mirko Bencivenni, torno tra poco dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it.

con Celebrate dal Festival Bar 1986, grandi classici ma anche rarità nelle nostre puntate di speciale Festival Bar. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. I Savage erano quelli che avevano ottenuto un grande successo qualche anno prima con hit del calibro della caratura di Don't Cry Tonight piuttosto che Only You. Nel 1986, molto carina devo dire questa, non è sopravvissuta alle intemperie del tempo, difficilmente oggi la risentite alla radio, noi ve la riproponiamo perché fa parte di un'edizione del Festival Bar, quella del 1986. Chiusa la nostra parentesi anni 80, torniamo al 1990.

Vittorio Salvetti, che vede in quel giovane portoricano un nuovo protagonista della scena musicale mondiale. Ma Festival Bar 97 è da ricordare soprattutto per l'enorme successo commerciale delle sue tre compilation discografiche, superate le 500.000 copie,

Festival Bar 1997 ancora in sottofondo per noi, ma anche per voi questa Il Talisman, assolutamente molto sensuale questa musica. Ci spostiamo ora al 1998, canzone più gettonata dell'estate 1998, Io No del Blasco, e anche premio per lui alla CD Canzoni per me. Premio Arena d'Oro dei 20 anni a Pino Daniele, che riceve un premio speciale, e premio Fiera a Renato Zero. Trionfo personale dei due bravi e simpaticissimi presentatori, Fiorello e Alessia Marcuzzi, mentre le due compilation, che sono doppie, raggiungono le 250.000 copie. 250.000 copie a testa, sia per la compilation rossa sia per la compilation blu, e circa 150.000 per la Super Dance, un vero successo discografico.

0: cu Mirko Bencivenni. Speciale Festival Bar e il New Hit su Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni dell'estate.
2: Dall'estate 2009 abbiamo scelto per voi Lady Gaga con Poker Face.

State ascoltando Speciale Festival Bar e New Hit solo su Radio Piemonte Sound in compagnia di Mirko Bencivenni. Ora ci fermiamo per qualche istante per lasciare spazio alle news.

0: da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cunese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

ora è arrivato il momento di parcheggiare per qualche istante il nostro speciale Festival Bar in stand by. Tra poco torneremo alle estati del Festival Bar 1964-2008, oltre 40 anni di estate in musica, ma volevo regalarvi la numero 1 del 2012. Ve lo ricordate un certo

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Investi in radio, motore di crescita.
2: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.
1: La radio rende.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.
0: La storia del Festival Bar. I successi di oggi con Mirko Bencivenni.
4: Un bacio da Elisa, ciao.

Festival Bar con Mirko Bencivenni e anche con Simone Cristicchi, l'Italia di Piero dal Festival Bar 2007. Andiamo al 1999, quella del 1999 è la prima edizione del Festival Bar senza Vittorio Salvetti. L'ultimo Festival Bar del secolo non vede più Vittorio Salvetti al timone, ma lo spirito del patron riempie il palco ad ogni tappa. Il

collezione dei più grandi nomi della musica italiana: Jovanotti, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Litfiba, Pino Daniele, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Renato Zero, Anna Oxa, Antonella Ruggero, Gianna Nannini e tanti ospiti internazionali. Dal Festival Bar 1999 vi regalo Angoon con questo brano molto bello che vogliamo veramente ritagliarci e regalarci insieme nella puntata di oggi di speciale Festival Bar. Snow on the

puntata di oggi, protagonista anche il 1999, Festival Bar 1999, finale a Verona. Nessuno dei big italiani vuole mancare. Alla fine dell'estate trionfa il Festival Bar nella sua versione televisiva, battuti i record di ascolto precedenti. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Jovanotti con la canzone Un raggio di sole, mentre altri premi sono andati a Alex Britti come rivelazione dell'anno, poi Biagio Antonacci, Lu Bega e Zucchero, che si è visto consegnare 10 dischi di platino per le vendite dell'album Blue Sugar. Dal Festival Bar 1999 conosciamo anche una giovanissima Britney Spears, e questo è un grande classico, Baby.

Che insiste il primo singolo di Jennifer Lopez ad essere estratto dall'album Como Ama Una Mujer ed è cantata completamente in spagnolo. Un pop latino di grande successo, 20° singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2007.

0: mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Sono le 16.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
3: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
4: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
4: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
3: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Écoutez-moi.

0: moi.
1: Il nostro pomeriggio, come sempre, si colora di tanta musica dal passato e dal presente. Dal passato con le calde estati del Festival Bar, dal presente con la nostra selezione musicale che puntualmente non manca di fare tappa capolino nella calda estate 2018 con i successi più forti del momento. In ogni caso, piccola pausa per noi, restate lì, torniamo subito.
2: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW, sì. Con Gino Summer Drive, BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
3: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
2: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
2: Festival Bar e New Hit, le hit delle nostre estati e i successi di oggi.
6: Le canzoni dell'estate.
2: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound. New Hit.

due canzoni, due edizioni che ritroviamo una via l'altra senza alcuna interruzione. Tra poco momento dolce alla radio, scrivimi Nino Bonocore, dal Festival Bar 1990. Subito però dal Festival Bar 2000 ci scateniamo con Bon Jovi e It

Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: su Radio Piemonte Sound. Nella calda estate c'è lo speciale Festival Bar. Io sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Ora però ci mettiamo in pausa per qualche istante. Arrivano le news, ma tra poco torneremo a far girare i dischi. Sì, quelli delle vostre estati più belle. Radio Piemonte Sound.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sánchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica.

L'estate addosso di Jovanotti spiega la malinconia dell'estate passata e delle cose meravigliose e divertenti che sono successe nella stagione trascorsa. Un perfetto ritratto di fine estate. A tutti gli effetti il 39esimo singolo più venduto in Italia dell'anno 2014.

0: New Hit, le novità discografiche.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW Serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW Serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive. Hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Su Radio Piemonte Sound, lo speciale Festival Bar, ancora ciao a tutti da parte di Mirko Benciveni. Mettiamo in pausa per qualche istante il nostro appuntamento per lasciare la linea ai colleghi dell'informazione. Noi ci ritroviamo subito dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto, lascia a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
5: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
4: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
5: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
4: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
5: Il calcio, Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio, il 62enne allenatore francese che aveva firmato un contratto con il Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025 quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026 spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

la storia delle estati più belle in musica con speciale Festival Bar. The summer is magic. L'estate 2019 il rocker di Correggio in provincia di Reggio Emilia, essendo io emiliano, gioco un po' in casa, Luciano Ligabue, Polvere.

1980, nell'appuntamento di oggi con lo speciale Festival Bar in compagnia del sottoscritto, ovvero Mirko Bencivenni, ci sono anche gli Oliver Onions. In questo caso chi erano costoro? Maurizio De Angelis e Guido De Angelis, i quali nel 1980 parteciparono al Festival Bar con questa Santa Maria. Amici, noi ci salutiamo sulle note di Somebody's Watching Me, la prossima hit che sta per partire, che sta per decollare sul primo binario. Un certo Rockwell, ve lo ricordate? È un cantante statunitense, questo è un 45 giri che fu pubblicato dalla Motown Records nel 1983 e questa hit partecipò anche al Festival Bar 1984. La canzone era inserita anche nella compilation presente nei negozi di dischi, il doppio LP, cantato interamente da Rockwell, ad eccezione del ritornello eseguito da Michael Jackson e dei cori di sottofondo dello stesso Michael e di suo fratello Jermaine Jackson. Sulle note di Rockwell e Somebody's Watching Me arrivano anche i miei saluti da Mirko Bencivenni, è tutto, vi aspetto alla prossima puntata.

0: Radio. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
0: Se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
1: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Un saluto dai grandi sportivi.
3: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Simone Ruffini.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati all'ascolto, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, segnaliamo code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Per l'appuntamento di questa sera in Cosa succede in città parliamo di Monterosso Grana, perché è nata l'associazione San Sebastiano e San Giacomo, in prima linea nell'organizzazione di eventi nel territorio pensati per tutta la popolazione. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato Claudio Perboni e Giuliana Peluffo, rispettivamente il presidente e la segretaria dell'associazione San Sebastiano e San Giacomo di Monterosso Grana. Sentiamo le loro parole.
3: Giuliana e Claudio di un'associazione di Monterosso Grana sono venuti a trovarci per parlarci di un loro evento che ci sarà il 23 di luglio, ma soprattutto di tanti eventi che avete organizzato a Monterosso Grana.
4: Siamo un'associazione appena nata, diciamo da un mese, formata da 10 soci fondatori che ha lo scopo di promuovere eventi, poesie, artisti locali, musica del territorio.
3: E quindi questo è una cosa molto interessante, sì. Perché a volte gli autori piccoli autori del territorio hanno un po' poco spazio, no? Anche noi cerchiamo sempre di ospitare persone che abbiano magari delle cose da raccontare che non hanno tutta questa risonanza.
4: È vero. Infatti noi dobbiamo ringraziare il Comune di Monterosso Grana e il sindaco Stefano Isaia che ci ha dato questa possibilità.
3: Certo.
4: Avendo questa sede, la cappella di San Sebastiano recentemente restaurata, lì facciamo i nostri eventi, parte dei nostri eventi.
3: Ok, adesso entriamo nel vivo di quello del 23.
4: Allora, il primo, che è imperdibile, è il 23 luglio alle ore 20:30 presso l'oratorio di via Vecchia Valgrana a Monterosso Grana, dove verrà proiettato La vita non è un tot dret, e che è un docufilm che è firmato da Daniele Molineris, che racconta la preparazione di Davide Rivero, diciamo che appunto lui fa gare di corsa in bicicletta, molto interessante, e si percorrono tutte le sue, come si dice,
3: le sue imprese.
4: Le sue imprese, sì, brava.

0: dopo la breve pausa musicale continuiamo con il secondo appuntamento, la seconda parte di Cosa succede in città. Siamo ancora in compagnia di Claudio Perboni e Giuliana Peluffo della neonata Associazione San Sebastiano e San Giacomo di Monterosso Grana.
1: Claudio, che ci fa segno che c'è qualcosa da aggiungere, perché poi ci sono tanti gli altri eventi,
2: sì,
1: vero?
2: Infatti direi gli eventi successivi, che sono nel mese di agosto. Abbiamo Parole in cammino, che è un libro di particolare, sono cinque maestre della Val Varaita, alcune sono in pensione, comunque hanno fatto questo libro. Non parla di percorsi, ma parla anche di emozioni. Non è la classica guida gira a destra, gira a sinistra, parla della flora, parla di luoghi,
1: tutto ciò che può emozionare, diciamo, nel nostro,
2: in un modo molto, diciamo, forbito. Sono maestre e linguaggio, certo, accattivante,
1: lo sanno usare bene.
3: Il prossimo evento importantissimo, l'8 agosto, presso il campeggio Roccastella Monterosso Grana, ci sarà una lettura animata del libro Flora e Balduino, che è la fiaba diciamo di Monterosso, la leggenda di Monterosso Grana, e quindi qui è dedicato ai bambini. Ci sarà una merenda, dei laboratori e quindi un pomeriggio spensierato con i bambini,
1: con i più piccoli,
3: con i più piccolini, sì.
1: Ringraziamo Claudio e Giuliana che sono venuti a trovarci. Volete ancora aggiungere qualcosa?
2: Vogliamo solo ringraziare voi per questa opportunità, che sicuramente sarà proficua, e rinnoviamo l'invito a tutti i vostri ascoltatori di partecipare ai nostri eventi.
3: Io anche voglio,
1: perfetto,
3: ringraziare tutti, seguiteci sulla nostra pagina Facebook. E mi sono dimenticata di dire che i nostri eventi sono stati, specialmente questo, il 23 luglio, è stato inserito nella festa patronale di San Giacomo di Monterosso. Ci saranno appunto serate dedicate alla polenta, cena sotto le stelle, giochi per i bimbi, e ci saranno tante cose musicali, quindi venite anche alla festa di Monterosso Grana di San Giacomo dal 23 al 27 luglio. Grazie di cuore a tutti voi.
4: Cosa succede in città? Yeah. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound Amica Radio e vivi la tua estate con noi.
2: Sono le 18.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
6: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo, i magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
5: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino-Alto Adige.
6: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
5: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000 e l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
6: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: le canzoni che festeggiano 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni. Le potete ascoltare qui su Radio Piemonte Sound.
2: Le canzoni che compiono 60 anni su Radio Piemonte Sound.
1: Parliamo adesso del primo singolo in assoluto dei Pooh, Vieni Fuori. Una canzone del 1966, una bomba di energia che però nasconde un inizio davvero incredibile e pieno di aneddoti. La prima curiosità è che se oggi ascoltate questo brano farete fatica a riconoscerli. Non c'era ancora il tocco pop melodico di Robby Facchinetti e non c'era Riccardo Fogli alla voce. La formazione era completamente diversa, selvaggia e giovanissima. Pensate che alla voce c'era Mauro Bertoli, affiancato da Valerio Negrini, il fondatore storico della band. Per rendere la canzone più potente, incisero le voci raddoppiandole, creando quell'effetto tipico che andava di moda nella Londra dei Beatles. Dietro Vieni Fuori c'è proprio lo zampino degli inglesi. Si tratta infatti della cover italiana di Keep on Running, un successo pazzesco lanciato proprio dallo Spencer Davis Group. Negrini si mise a scrivere il testo in italiano e fece una scelta drastica. Invece di tradurre fedelmente il significato originale, la trasformò in un grido d'amore giovanile e disperato: vieni fuori, fuori dal mio cuore. Una mossa azzeccatissima che si sposava perfettamente con il ritmo rock and roll del pezzo. All'epoca il disco uscì per una piccola etichetta milanese e vendette pochissime copie. Era un debutto quasi clandestino e i ragazzi erano così al verde che spesso il loro produttore doveva allungargli i soldi per la benzina del furgone per andare a fare le serate. Nessuno, ma proprio nessuno quel giorno avrebbe potuto immaginare che quei cinque ragazzi spettinati stavano dando il via a una carriera leggendaria.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni. Sulla tua
2: radio. Se parliamo di That's Life, inevitabilmente viene subito in mente la voce profonda di Frank Sinatra. Ma nel 1986 uno dei frontman più matti, acrobatici e sfacciati della storia del rock ha deciso di prendere quel classico e stravolgerlo completamente. David Lee Roth aveva appena lasciato i Van Halen nel momento di massimo successo. Tutti si aspettavano da lui un disco solista di puro rock metallaro. Ma dentro quel disco d'esordio del 1986, intitolato Hit 'Em and Smile, David Lee Roth decide di fare quello che gli pare. Lui adora il mondo del jazz di Las Vegas e decide così di metterci una cover di Sinatra. David Lee Roth per quel disco fece una cosa un po' bizzarra: registrò l'intero album anche in una versione spagnola per il mercato latino, trasformando That's Life in Así es la Vida. Se andate a cercarla sentirete questo biondissimo rocker californiano cantare lo swing in spagnolo con un carisma esagerato. Il testo calzava a pennello per lui in quel momento: parla di cadere, di essere calpestati e poi di rialzarsi, cambiare pelle e tornare in sella più forte di prima. Perfetto per uno che aveva appena ricominciato da zero e da solo.

0: Tu fai un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
3: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale.

0: musica si ferma solo per dare spazio alle news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo

0: rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra chi va su centro e chi va su ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Hotel California degli Eagles è una delle canzoni più ascoltate, trasmesse e analizzate di tutti i tempi. Un capolavoro assoluto che però è nato in una sperduta spiaggia della California in un modo totalmente casuale. Il chitarrista Don Felder si trovò in una casa sulla spiaggia a Malibu. Stava strimpellando pigramente una chitarra acustica quando all'improvviso dalle sue dita esce quel giro di accordi ipnotico, sospeso tra il reggae e il flamenco. Registra una demo su una cassetta e lo fa ascoltare a Don Henley e Glenn Frey. Henley rimane folgorato e dice: questo pezzo suona come un film. Quello che ha reso Hotel California un mito eterno sono però i suoi misteri. Per decenni la gente ha cercato di capire cosa fosse davvero questo hotel da cui puoi fare il check out quando vuoi ma non puoi mai andartene. C'è chi ha detto che fosse un ospedale psichiatrico, chi un vecchio albergo di proprietà di una setta satanica, complice una strana figura che appare sfocata sul balcone nella foto di copertina dell'album. In realtà la band ha sempre smentito tutto con un sorriso. L'Hotel California è semplicemente una grande metafora dell'oscurità del sogno americano, degli eccessi di Hollywood e della trappola del successo nell'industria musicale degli anni 70, una gabbia dorata da cui è impossibile scappare.
1: Ciao ragazzi, sono Luca Di Ricio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
2: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: solo viaggio.
1: Le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
3: Se vi dico Bohemian Rhapsody, la vostra mente vola subito ai Queen e al genio immortale di Freddie Mercury. Ma nel 1996, nelle radio di mezzo mondo, iniziò a girare una versione radicalmente diversa, quasi fantascientifica per l'epoca, firmata da un trio R&B californiano, tutto al femminile, le Brights. Il produttore ebbe l'idea folle di prendere un monumento intoccabile del rock classico e rivestirlo completamente con le sonorità urban e hip hop che dominavano gli anni 90. Niente cori lirici operistici, niente assoli di chitarre elettriche devastanti, al loro posto un groove rallentato, basso profondo e tre voci femminili caldissime che si intrecciavano su armonie prettamente R&B. Molti puristi del rock gridarono al sacrilegio, ma la canzone fu scelta per la colonna sonora di un film cult di quel periodo, High School High, uscito in Italia come Spaccato in Due. Fu proprio grazie al cinema che il pezzo divenne un successo planetario, scalando le classifiche in Europa e volando nella top 10 in Nuova Zelanda,

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
3: Sono le 19 e 4 minuti.
4: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
5: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
6: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
5: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
6: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
5: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
6: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Prossime news tra mezz'ora.
8: Un saluto
9: di Radio Piemonte Sound, sono Paolo Belli. I cani, i gatti, gli animali, le suocere sono veramente cose che bisogna amare. Dovete farlo a prescindere, perché loro amano noi.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Hai mai visto una BMW serie 1 a meno di 250 euro al mese? Da Gino BMW. Sì, con Gino Summer Drive BMW serie 1, compatta, sportiva e tecnologica.
2: A soli 188 euro al mese. Hai capito bene? 188 euro al mese.
1: E se cerchi più spazio, più versatilità e tutto il carattere di un SUV BMW, c'è BMW X1. Elegante, dinamica, oggi tua da 298 euro al mese. Ma non finisce qui, con Gino Summer Drive hai anche la polizza casco finanziabile a tasso zero. E i primi due mesi li paghiamo noi. Due modelli iconici, due offerte dedicate, un'unica grande occasione per vivere tutto il piacere di guida BMW. Vieni a scoprirle nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, la tua nuova BMW, ti aspetta con Gino Summer Drive.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
11: La radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
13: In ferie con Radio Piemonte.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Il saluto dei VIP.
10: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
11: Con Radio Piemonte Sound.
10: Oh, bella cumpa.
11: Stai male!

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre ai 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai VIP.
1: Un saluto da Carlo Conti.
2: Da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 20:02.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Abdelrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM 2 agenti e 4 operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14:35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate 2 squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze. Ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Miss Italia 2023.
6: Ciao a tutti e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Acqua azzurra, acqua chiara, un omaggio a Battisti e Mogol da Andrea Mingan.

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000. Dance Music

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
0: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.

0: di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
0: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: I saluti dei VIP.
7: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, pista per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
2: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
1: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni Tab, curato da Mario Scagnetti, e Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
3: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
4: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
3: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
1: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'Anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
5: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
1: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio e è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione

0: Furia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sa.

Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Narsa senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui

0: cui un minorenne.
1: I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna di entrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
4: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
5: Grazie, grazie Paola Cortellesi.
6: Saluto a Radio Piemonte Sound, da Francesco Renga.

0: Marco Masini cantò Signor Tenente sul palco del Festival di Sanremo del 2017, un omaggio a Giorgio Faletti.
1: Forse possiamo cambiarla.

0: signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto, e glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: Dal 1976 siamo la radio della tua città. Per continuare ad esserlo, ti chiediamo di farti riconoscere dai nostri inserzionisti. Di che ascolti Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: Giuliano, una voce molto ruvida di X Factor con...

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Jalis che omaggiano Sal da Vinci con Per sempre sì.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Prendila così, non possiamo farne un dramma, diceva la canzone, di Lucio Battisti, ma questa è una cover.

0: Sono le 22:03.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Abu Sheher, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport: mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto dai VIP.
5: Il soprano Katia Ricciarelli.
6: Un saluto di cuore insomma a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound e dico a loro che insomma quando c'è tanto amore nella musica e nell'arte insomma abbiamo veramente una vita migliore, perché senza la musica e senza l'arte siamo veramente poca cosa. Un bacio a tutti.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Un omaggio a Fabio Concato, lui è Massimo Ranieri, la canzone Rosalina.

0: mazzicondi vigne.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cinquefiamme.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
0: La radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
10: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, dal vostro Giovanni Alleni. Ciao.
11: Radio Piemonte Sound presenta
9: Dance Music Collection, la migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fiorella Mannoia e Irene Grandi con Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, un saluto da Andrea Mingardi.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Sono le 23 e 4 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella fossa dei leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, Eli trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Paz e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Un saluto VIP.
5: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound da Paolo Cremona, Silvano il Babbo di Milano. Sim, salamente.

Le cover italiane più belle di sempre. Francesco Gabbani, Stai lontana da me e Ciao ragazzi ciao. Un omaggio ad Adriano Celentano.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Francesco Gabbani e Tricarico, Io sono Francesco.

buongiorno. Io sono Francesco. Questa mattina mi sono svegliato presto. In fondo in quel vuoto ho inventato un mondo. Sorrido, prendo un foglio e scrivo: viva, viva

0: Quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga. Perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sai che mi piace quando muovi quella testa? Per seguire la musica, per trovare la carica. Sai che mi piaci con quella gonna stretta? Quando muovi il fisico, in un ritmo isterico che fa... Pino Daniele, io per lei.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: I've been crying for so long, fighting tears just to carry on. But now it's gone away. Ho pianto così a lungo, combattendo con le lacrime solo per andare avanti. Ma ora tutto è passato. Love today, mica.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
4: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'hai ragione.
5: Cento per cento successi. Piemonte Sound.

0: Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

e lunghe corse affannate incontro stelle cadute e mani sempre più ansiose di cose proibite e le canzoni stonate urlate al cielo lassù. Chi arriva prima a quel muro? Non sono sicuro se ti amo davvero. Non sono sicuro. Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.

adesso non posso cantare una canzone d'amore nel modo in cui dovrebbe essere fatto. Non sono più bravo a fare queste cose. Sono semplicemente io. Always. Bon Jovi.

0: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Un omaggio a Fabrizio De André con Lei Pescatore, lei è Fiorella Mannoia.

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Ornella Vanoni e Claudio Baglioni con Domani è un altro giorno.
2: È uno di quei giorni che

0: cosa aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Da? GH.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

quasi un cielo che non sa che cos'è la radioattività. Un fiore rosso che mi dia il suo profumo e di plastica non sia. Dimmi che ancora esisterò, anche se sono di latta i sogni che ho. Renato Zero, sogni di latta.

0: parole e delle canzoni ricordano le tue emozioni.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
2: Fiorella Mannoia omaggia il grande Lucio Dalla con Caruso.

0: grazie. Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Mi sento una stupida, non ho mai notato che fossi così nervoso. C'è qualcosa che dovrei sapere? Ci sono delle voci in giro che mi fanno chiedere, chissà, something to talk about, Bunny Riot.

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.